Con todos ustedes, Buglio. A Gaita Galega, Buglio. Un super aplauso, un super aplauso.